kuma dalla yanzu kuma zamu tsallaka masana'antar Bollywood inda zamu duba irin yadda sabon film din Drishyam da aka saki makonni biyu da suka gabata ke ci gaba da samar da makudan kudade ga dai karin haske ta cikin wannan rahoto na musamman